fuggi di faccia, il principe guerriero giunge vittorioso della sconfitta già nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

eterno incontrar dalle tre vittorie. E dopo dolci amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mirame già viene.

0: son giunte e vivi in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrassegno mi dio,
1: ne lascia più la mira.

Resta, figlia d'Orotte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

notte. Tu solo fiderma, t'ascolta, fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, ne progretta pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, i

faccia in porta, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Orse, che ascolto qualche moto, e resta amor nel buio,

0: al buona sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai là.
1: Farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira, Elmira!

0: le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Mio non risponde. Elmira! Aperteranno le porte, a chi fuggita la temo già, torrà si a far.
1: Resta, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passami ancora!
0: Guardie affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la stramorte ti prepara! E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io mangio.
0: Infame moro, taci, evacua il mastino alla catena.

0: Elisa, tu sei?
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: e tenacemi in catene.
1: Prima di te voglio
0: fondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro.
1: Lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardi e costei da me tenete. Tu questa morte o florida me.

0: uscirà, chi resista a notrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirito e l'anima di qua! A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: A me corresta per questi incendi!
0: Non chiederò sier noi! Viva Elisa Regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

Che veggio! Che sento! Catene! Tormento! Catene! Tormento! Sono re! Ah, tu è! Il regno, il sogno, tu è!

veleno, e sogno, è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.